che mi riportan poco del passato, che mi riportan poco del tuo amore.